0: Non saprei, parla.
1: Saprei.
0: Non c'è un mito in sex spectrum.
1: Se fosse da risex.